0: Radio Alta.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Alta, la musica grande.

folk. Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio

diversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:01.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano,

0: Il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta,
2: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.
1: La musica grande degli anni 2000.

0: Radio Alta.
1: Spot, spot.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
3: Sono le 8.
2: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Spot Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta,
6: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Spot Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Radio Alta. La...

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Il PM ha rilasciato il nulla osta e la salma di Tommaso Nava è arrivata alla casa del commiato ad Azzano San Paolo nel primo pomeriggio ed è stata aperta la camera ardente. Fissata anche la data dei funerali, saranno celebrati sabato mattina alle 10. Il paese è sotto shock, i compagni di scuola, le famiglie, l'intera comunità è incredula per una tragedia tanto ingiusta. Papa Diego resta gravissimo in ospedale, appeso fra la vita e la morte. Il PM Carlotta De Luca ha indagato l'autista del camion che si è scontrato con la moto, ha disposto una perizia cinematica e conferito l'incarico all'ingegnere Panzeri. L'iscrizione nel registro indagati permetterà al camionista di tutelarsi ed avere un suo consulente. Le tracce sull'asfalto, di frenata e di strisciata, le testimonianze, le immagini delle telecamere di alcune aziende che hanno ripreso seppure da lontano parti dell'incidente e poi i mezzi sequestrati. Tutti questi elementi sono nel fascicolo del PM Carlotta De Luca, che vuole accertare l'esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. Dovrà chiarire a che velocità anda, se la moto si abbia perso il controllo prima dello schianto per qualche ragione, quale manovra stesse facendo il camion, quanto fosse già fuori strada quando è sopraggiunta la moto.
2: Un ritocco che è quasi una scommessa, quello di una mini rivoluzione all'incrocio di via San Giorgio e via Autostrada. Stiamo parlando ancora una volta dell'EBRT e delle ricadute sul traffico dell'opera in attesa della prova del fuoco del 14 settembre con la riapertura delle scuole. Ma già in questi giorni si sta vedendo una ricaduta che fa temere il peggio, con code alla Malpensate lungo l'asse di via Paleocapa. Da qualche settimana Palazzo Frizzoni ha messo in campo dei ritocchi d'emergenza con una serie di interventi sulla viabilità dell'area. Il più consistente, anche per il pericolo legato al cambio di corsie per le auto dirette al casello dell'autostrada, è quello che vedete tra il semaforo e via Fratelli Calvi. Qui si è deciso di allargare la strada eliminando un pezzo di marciapiedi e creando una corsia in più. I lavori si concluderanno nel fine settimana e prevedono due corsie in direzione di via Autostrada, come era prima dell'arrivo della corsia preferenziale dell'EBRT, una in direzione di Piazza Tironi e quella del pullman elettrico. Una nuova configurazione che consentirà di aumentare la capacità di deflusso dei veicoli lungo l'asse e di contribuire a ridurre gli accodamenti che si formano nelle ore di punta, in particolare in direzione dell'autostrada. Le altre misure già entrate in vigore sono il senso unico nella parte finale di via Fratelli Calvi e il blocco della svolta a sinistra verso via San Giorgio da via Baschenis. Infine è stato eliminato anche il sistema dei semafori che prevedono uno scatto verde esclusivo per le BRT negli incroci. Ora il flusso delle auto sarà contemporaneo al mezzo pubblico.
3: Gli alpini di Bergamo festeggiano i 105 anni dalla fondazione. C'è grande attesa per la dunata sezionale in calendario dall'11 al 13 settembre. Le penne nere bergamasche celebrano lo storico traguardo della sezione provinciale. Al centenario si rinunciò per concentrarsi sull'emergenza Covid. La tre giorni coinciderà con la 41esima dunata sezionale che animerà il capoluogo e con il raduno del secondo raggruppamento, con alpini che arriveranno oltre che da tutta la Lombardia, dall'Emilia-Romagna e dalla Svizzera. L'apertura venerdì 11 settembre con l'inaugurazione della cittadella della protezione civile e della sanità alpina e delle mostre 100 più 5 anni della sezione di Bergamo e quella del centro studi del secondo raggruppamento. Sabato 12 settembre alle 15 sono in programma il saluto delle autorità a Palazzo Frizzoni, sede municipale di Bergamo, e le cerimonie di omaggio ai caduti, l'alzabandiera e la messa. In serata i concerti delle fanfare. Domenica 13 settembre la sfilata a partire dalle 10:30 che verrà anche trasmessa in diretta da Bergamo TV. Sarà un'occasione preziosa, ha detto il presidente sezionale Giorgio Sonzogni, per rinsaldare i legami, rinnovare il nostro impegno e trasmettere alle nuove generazioni il significato più autentico e profondo del nostro essere alpini.
2: La Corsa Rola respira. Resta il peso del trasporto tra il punto di scarico e quello di arrivo e il problema dei parcheggi per i furgoni. Continua il regime sperimentale per il carico e scarico in Città Alta, mentre il Comune apre ad eventuali correzioni. Tra qualche giorno, spiegano da Palazzo Frizzoni, faremo sopralluoghi e raccoglieremo informazioni per fare un primo bilancio. Intanto l'obiettivo di scaricare la Corsa Rola di almeno il 60% è stato raggiunto. In arrivo un sistema di sensori collegati ad un'app per i trasportatori, in modo da segnalare quando uno stallo è libero nei mini hub e favorire il ricambio dei mezzi, evitando attese dei furgoni in coda per scaricare. Tra i problemi che restano sul tappeto, la congestione in piazza Mercato delle Scarpe, la presenza dei residenti che parcheggiano negli hub con le conseguenti sanzioni della polizia locale e la sosta per i lavoratori.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
6: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
7: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio
8: Alta. Alta Play Yesterday.
0: La musica grande degli anni 70.

tanti, sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa, terra buona per chi passa fa un segno e se

voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
1: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle

0: di connessioni proprio con Mosca. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni, l'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi II in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. La premier è attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Clima, stima che il fenomeno persisterà almeno fino a febbraio.
1: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi in famiglia. Lungo la 1 nella Fiorentina, un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna percossa e chiusa nel bagagliaio mentre arrivavano i poliziotti che la donna aveva allertato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia. A Finale Ligure invece un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni poi si è sparato. Doppio via libera della Banca Centrale Europea, Monte dei Paschi. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca la partita delle cooptazioni nella CDA di Siena. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,28%. Lo sport, il calcio, stasera l'anticipo della terza giornata di campionato con Genoa-Como. Ieri per la Coppa Italia al Palermo ha eliminato il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Al tennis, con Bolli e Darderi passano al terzo turno degli US Open, eliminati invece Musetti e Bellucci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

le hit degli anni 80. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Il PM ha rilasciato il nulla osta e la salma di Tommaso Nava è arrivata alla casa del commiato ad Azzano San Paolo nel primo pomeriggio ed è stata aperta la camera ardente. Fissata anche la data dei funerali, saranno celebrati sabato mattina alle 10. Il paese è sotto shock, i compagni di scuola, le famiglie, l'intera comunità è incredula per una tragedia tanto ingiusta. Papa Diego resta gravissimo in ospedale, appeso fra la vita e la morte. Il PM Carlotta De Luca ha indagato l'autista del camion che si è scontrato con la moto, ha disposto una perizia cinematica e conferito l'incarico all'ingegnere Panseri. L'iscrizione nel registro indagati permetterà al camionista di tutelarsi ed avere un suo consulente. Le tracce sull'asfalto, di frenata e di strisciata, le testimonianze, le immagini delle telecamere di alcune aziende che hanno ripreso seppure da lontano parti dell'incidente e poi i mezzi sequestrati. Tutti questi elementi sono nel fascicolo del PM Carlotta De Luca, che vuole accertare l'esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. Dovrà chiarire a che velocità anda, se la moto si abbia perso il controllo prima dello schianto per qualche ragione, quale manovra stesse facendo il camion, quanto fosse già fuori strada quando è sopraggiunta la moto.
2: Un ritocco che è quasi una scommessa, quello di una mini rivoluzione all'incrocio di via San Giorgio e via Autostrada. Stiamo parlando ancora una volta dell'IBRT e delle ricadute sul traffico dell'opera in attesa della prova del fuoco del 14 settembre con la riapertura delle scuole. Ma già in questi giorni si sta vedendo una ricaduta che fa temere il peggio, con code alla Malpensata lungo l'asse di via Paleocapa. Da qualche settimana Palazzo Frizzoni ha messo in campo dei ritocchi d'emergenza con una serie di interventi sulla viabilità dell'area. Il più consistente, anche per il pericolo legato al cambio di corsie per le auto dirette al casello dell'autostrada, è quello che vedete tra il semaforo e via Fratelli Calvi. Qui si è deciso di allargare la strada eliminando un pezzo di marciapiedi e creando una corsia in più. I lavori si concluderanno nel fine settimana e prevedono due corsie in direzione di via Autostrada, come era prima dell'arrivo della corsia preferenziale dell'EBRT, una in direzione di Piazza Tironi e quella del pullman elettrico. Una nuova configurazione che consentirà di aumentare la capacità di deflusso dei veicoli lungo l'asse e di contribuire a ridurre gli accodamenti che si formano nelle ore di punta, in particolare in direzione dell'autostrada. Le altre misure già entrate in vigore sono il senso unico nella parte finale di via Fratelli Calvi e il blocco della svolta a sinistra verso via San Giorgio da via Baschenis. Infine è stato eliminato anche il sistema dei semafori che prevedono uno scatto verde esclusivo per le BRT negli incroci. Ora il flusso delle auto sarà contemporaneo al mezzo pubblico.
3: Gli alpini di Bergamo festeggiano i 105 anni dalla fondazione. C'è grande attesa per la adunata sezionale in calendario dall'11 al 13 settembre. Le penne nere bergamasche celebrano lo storico traguardo della sezione provinciale. Al centenario si rinunciò per concentrarsi sull'emergenza Covid. La tre giorni coinciderà con la 41esima adunata sezionale che animerà il capoluogo e con il raduno del secondo raggruppamento, con alpini che arriveranno oltre che da tutta la Lombardia, dall'Emilia-Romagna e dalla Svizzera. L'apertura venerdì 11 settembre con l'inaugurazione della cittadella della protezione civile e della sanità alpina e delle mostre 100 più 5 anni della sezione di Bergamo e quella del centro studi del secondo raggruppamento. Sabato 12 settembre alle 15 sono in programma il saluto delle autorità a Palazzo Frizzoni, sede municipale di Bergamo, e le cerimonie di omaggio ai caduti, l'alzabandiera e la messa. In serata i concerti delle fanfare. Domenica 13 settembre la sfilata a partire dalle 10:30. Che verrà anche trasmessa in diretta da Bergamo TV. Sarà un'occasione preziosa, ha detto il presidente sezionale Giorgio Sonzogni, per rinsaldare i legami, rinnovare il nostro impegno e trasmettere alle nuove generazioni il significato più autentico e profondo del nostro essere alpini.
2: La Corsa Rola respira. Resta il peso del trasporto tra il punto di scarico e quello di arrivo e il problema dei parcheggi per i furgoni. Continua il regime sperimentale per il carico e scarico in Città Alta, mentre il Comune apre ad eventuali correzioni. Tra qualche giorno, spiegano da Palazzo Frizzoni, faremo sopralluoghi e raccoglieremo informazioni per fare un primo bilancio. Intanto l'obiettivo di scaricare la Corsa Rola di almeno il 60% è stato raggiunto. In arrivo un sistema di sensori collegati ad un'app per i trasportatori, in modo da segnalare quando uno stallo è libero nei mini hub e favorire il ricambio dei mezzi, evitando attese dei furgoni in coda per scaricare. Tra i problemi che restano sul tappeto, la congestione in piazza Mercato delle Scarpe, la presenza dei residenti che parcheggiano negli hub con le conseguenti sanzioni della polizia locale e la sosta per i lavoratori.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
6: Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
8: Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
9: Alta Play Yesterday.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre. Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.

0: storia della Repubblica. La premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Tragedia nel mare della Spagna, al largo delle Canarie, intercettato un barcone in balia delle onde da 27 giorni, a bordo una quarantina di persone, 5 cadaveri, ma i sopravvissuti dicono che un'ottantina di persone sarebbero cadute in acqua durante la traversata dal Gambia.
1: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni, fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi. 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare, con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri, hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il Clima stima che El Niño persisterà fino a febbraio. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse, ma si affaccia anche nuovamente una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia o l'uso della forza, così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti. Dopo il via libera della Banca Centrale Europea, Montepaschi, Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca la partita delle cooptazioni nel CDA di Siena. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro 7° album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory

0: Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Il PM ha rilasciato il nulla osta e la salma di Tommaso Nava è arrivata alla casa del commiato ad Azzano San Paolo nel primo pomeriggio ed è stata aperta la camera ardente. Fissata anche la data dei funerali, saranno celebrati sabato mattina alle 10. Il paese è sotto shock, i compagni di scuola, le famiglie, l'intera comunità è incredula per una tragedia tanto ingiusta. Papa Diego resta gravissimo in ospedale, appeso fra la vita e la morte. Il PM Carlotta De Luca ha indagato l'autista del camion che si è scontrato con la moto, ha disposto una perizia cinematica e conferito l'incarico all'ingegnere Panzeri. L'iscrizione nel registro indagati permetterà al camionista di tutelarsi ed avere un suo consulente. Le tracce sull'asfalto, di frenata e di strisciata, le testimonianze, le immagini delle telecamere di alcune aziende che hanno ripreso seppure da lontano parti dell'incidente e poi i mezzi sequestrati. Tutti questi elementi sono nel fascicolo del PM Carlotta De Luca, che vuole accertare l'esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. Dovrà chiarire a che velocità anda, se la moto si abbia perso il controllo prima dello schianto per qualche ragione, quale manovra stesse facendo il camion, quanto fosse già fuori strada quando è sopraggiunta la moto.
2: Gli alpini di Bergamo festeggiano i 105 anni dalla fondazione. C'è grande attesa per la adunata sezionale in calendario dall'11 al 13 settembre. Le penne nere bergamasche celebrano lo storico traguardo della sezione provinciale. Al centenario si rinunciò per concentrarsi sull'emergenza Covid. La tre giorni coinciderà con la 41esima adunata sezionale che animerà il capoluogo e con il raduno del secondo raggruppamento, con alpini che arriveranno oltre che da tutta la Lombardia, dall'Emilia Romagna e dalla Svizzera. L'apertura venerdì 11 settembre con l'inaugurazione della cittadella della protezione civile e della sanità alpina e delle mostre 100 più 5 anni della sezione di Bergamo e quella del centro studi del secondo raggruppamento. Sabato 12 settembre alle 15 sono in programma il saluto delle autorità a Palazzo Frizzoni, sede municipale di Bergamo, e le cerimonie di omaggio ai caduti, l'alzabandiera e la messa. In serata i concerti delle fanfare. Domenica 13 settembre la sfilata a partire dalle 10:30 che verrà anche trasmessa in diretta da Bergamo TV. Sarà un'occasione preziosa, ha detto il presidente sezionale Giorgio Sonzogni, per rinsaldare i legami, rinnovare il nostro impegno e trasmettere alle nuove generazioni il significato più autentico e profondo del nostro essere alpini.
3: La Corsa Rola respira. Resta il peso del trasporto tra il punto di scarico e quello di arrivo e il problema dei parcheggi per i furgoni. Continua il regime sperimentale per il carico e scarico in Città Alta, mentre il Comune apre ad eventuali correzioni. Tra qualche giorno, spiegano da Palazzo Frizzoni, faremo sopralluoghi e raccoglieremo informazioni per fare un primo bilancio. Intanto, l'obiettivo di scaricare la Corsa Rola di almeno il 60% è stato raggiunto. In arrivo un sistema di sensori collegati ad un'app per i trasportatori, in modo da segnalare quando uno stallo è libero nei mini hub e favorire il ricambio dei mezzi, evitando attese dei furgoni in coda per scaricare. Tra i problemi che restano sul tappeto, la congestione in piazza Mercato delle Scarpe, la presenza dei residenti che parcheggiano negli hub con le conseguenti sanzioni della polizia locale e la sosta per i lavoratori.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Le Due Torri presenta la 48esima Straberga. Bergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
7: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. I brani iconici degli anni 70.

Herman Holde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Herman Holde, Quello che

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Pierachile Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni nel giorno in cui il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. La guerra in Ucraina, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono oggi a Kiev, mentre nei prossimi giorni andranno a Mosca. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato la visita dei negoziatori statunitensi. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati. L'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva contro la città russa di Sochi, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Dopo l'allarme del ministro degli esteri italiani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Non si ferma la corsa all'insù dei carburanti, con i prezzi che ovunque vanno oltre i 2 euro al litro. Preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Ascoltiamo le voci dei consumatori.
5: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può. Neanche fare la spesa, non si può.
6: 2,18 è il privato, se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un...

0: un'anima drammatica.
1: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
2: Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,58%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse energetiche, alimentari e idriche, ma si affaccia nuovamente anche una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia l'uso della forza. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio di apertura al forum Ambrosetti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

la musica grande degli anni Ottanta. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

quando l'arcobaleno era in fondo ai tuoi occhi.

0: Radio Alta. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande.
3: Radio Alta.
2: Radio Alta.
3: Alta Play.
1: Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Per Tommaso, i genitori dei compagni di classe di Tommaso Nava organizzano un momento di raccoglimento per farsi carico dell'emozione collettiva del dolore che ha provocato questa tragedia nella comunità. La fiaccolata stasera alle 20:30 dal sagrato della chiesa parrocchiale ad Azzano per raggiungere la casa del commiato. Alle 16 un momento di preghiera invece nella vecchia chiesa parrocchiale. Treviglio violenta, rissa in centro, un accoltellato e un arresto, una lite fra due persone si è trasformata in rissa verso le 22, sono spuntati i coltelli, in quel momento c'era molta gente impietrita dalla paura, ferito un 35enne arrestato dai carabinieri, un giovane, un 22enne il movente pare per motivi di gelosia. Trasporto aereo pesa il caro carburante verso rincari e rimodulazione dei voli. La situazione di crisi in Medio Oriente e l'aumento dei prezzi del carburante potrebbero avere ripercussioni sul trasporto aereo nei prossimi mesi anche per quanto riguarda i voli facenti. Riferimento allo scalo di Orio al serio. Attenzione puntata sul periodo meno redditizio per le compagnie tra novembre e marzo. Alpini Bergamo festeggia i 105 anni ad un'ata sezionale grande attesa. Dall'11 al 13 le penne nere bergamasche festeggiano lo storico traguardo della sezione provinciale. Da tre giorni coinciderà con la 41esima adunata sezionale e il raduno del secondo raggruppamento. Arriveranno da Lombardia, Emilia-Romagna e anche dalla Svizzera. Venerdì 4 settembre, buongiorno e benvenuti all'edizione pomeridiana, la prima edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura la grande tristezza, la grande commozione alla camera ardente per il piccolo Tommaso Nava. Incredulità, mista rabbia e anche impotenza. Fra pochi giorni avrebbe dovuto ricominciare la scuola, sarebbe andato in quinta elementare, invece ora, soli 10 anni, ha perso la vita lì, sulla strada. Il papà che guidava la moto è ancora molto grave, ma ieri si sarebbe risvegliato. I genitori dei compagni di classe di Tommaso hanno comunicato il desiderio di organizzare una fiaccolata in memoria del piccolo, un momento di raccoglimento per farsi carico collettivamente del dolore che questa tragedia ha portato in paese, soprattutto tra i coetanei del bambino. La fiaccolata stasera alle 20:30 dal sagrato della chiesa parrocchiale in piazza 4 novembre per raggiungere la casa del commiato, dove verrà osservata una breve sosta di raccoglimento e per poi dirigersi e arrivare in piazza della Meridiana. È stata poi nel pomeriggio invece alle 16 un momento di preghiera nella vecchia chiesa parrocchiale organizzato per i compagni di scuola e per gli altri bambini dell'oratorio. Domani sarà invece il giorno dell'addio a Tommaso. Il sindaco di Azzano San Paolo ha proclamato in segno di cordoglio, rispetto e riflessione il lutto cittadino fino alla conclusione della cerimonia funebre che sarà celebrata a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale. Violenza e paura a Treviglio per una lite tra due persone che poi è finita in rissa con coltelli e feriti.
1: Violenta rissa a Treviglio in zona stazione ieri sera intorno alle 22, culminata con un accoltellamento nei pressi della moschea e del centro culturale islamico. Questo è il luogo del ritrovo e della discussione poi degenerata. Un 22enne italiano di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Treviglio e dopo una notte in cella stamane in carcere c'è stato l'interrogatorio di convalida. Avrebbe utilizzato un grosso coltello per aggredire e ferire a più riprese il rivale, un 35enne marocchino. Più fendenti profondi alla schiena e altre ferite. Trasportato in condizioni serie al Papa Giovanni non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per risalire al movente. L'arrestato avrebbe asserito però presunti motivi di gelosia per una ragazza. Un litigio furioso che avrebbe coinvolto inizialmente solo i due, ma poi successivamente anche diversi altri soggetti, una decina in tutto, tra amici e parenti, in maggior parte magrebini. Al culmine della rissa, l'aggressione con il coltello. Pare che entrambi comunque fossero armati. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Treviglio che hanno identificato i due principali soggetti e anche interrogato altri presenti ed eseguito i rilievi. In strada sono rimasti i segni della violenta aggressione.
0: Nei giorni scorsi a più riprese vi abbiamo raccontato un po' quello che sta dietro all'indagine che era nata con la sparatoria alle piscine di Seriate, perché poi un'indagine che si è allargata a macchia d'olio. Arrivano oggi un comunicato corposo da parte dei carabinieri con le immagini di queste operazioni che si sono susseguite proprio per trovare e provare a sgominare questa banda criminale di marocchini armata fino ai denti. Le indagini hanno evidenziato che la sparatoria di Seriate ha avuto un antecedente in un grave episodio il 15 giugno nelle aree boschive di San Paolo d'Argon, nella zona dell'area industriale. Vedete qua le immagini che sono arrivate, autorizzate dalla Procura. In quell'occasione un gruppo composto da 12 persone con volto travisato da passamontagna è sbucato dalla vegetazione, imbracciando fucili d'assalto tipo AK-47 Kalashnikov, muovendosi in modo organizzato sulla pubblica via, quindi insomma poteva esserci lì chiunque, per dileguarsi rapidamente poi a bordo di 3 autovetture. Nel corso delle successive attività i carabinieri hanno ricondotto questo allarmante episodio ad un'azione organizzata da Botros, si chiama così, un marocchino 47enne che è stato il primo ad essere arrestato e che ha fatto dichiarazioni spontanee di cui vi abbiamo poi raccontato. E poi il 21 giugno ecco che arriva la spedizione nell'affollata piscina di Seriate utilizzando proprio queste armi da guerra. Quindi poi tutte le successive indagini, vedete insomma questo era l'arsenale, oltre al denaro l'arsenale che era in possesso di questi clan di marocchini che gestivano le zone dello spaccio, quindi armi che servivano intanto per gestire proprio i boschetti dello spaccio e poi essere lì pronte per le spedizioni. Questi sono i carabinieri della sezione specializzata che è andata a cercare sepolti nei boschi i fucili, vedete, ritrovati con il celofan. Insomma, un'operazione molto articolata e molto importante, dove sono state trovate delle armi, proiettili, insomma cose da guerra, evidentemente non comuni, non è criminalità comune, ma qua stiamo parlando veramente di personaggi di alto profilo, quindi tutti i dettagli in questa corposa indagine dei carabinieri. A proposito di sicurezza e a proposito insomma di forze dell'ordine, andiamo invece in questura in questo caso per parlare con la dottoressa Francesca Ferraro che è in collegamento. Buongiorno e benvenuta.
2: A tutti voi e grazie per avermi invitata.
0: Dottoressa, buongiorno. 34 anni a Bergamo, ricoprendo i ruoli apicali più o meno in tutti, no, i reparti della questura, e dopo 34 anni ecco che arriva la promozione da dirigente superiore della Polizia di Stato e quindi arriverà la prima questura, diventerà questore e questo la porterà via da Bergamo, dottoressa.
2: Quindi... Allora, io prendo questa tua affermazione come un grande auspicio, perché in realtà ancora non so quale sarà l'incarico che mi verrà attribuito. Certamente sarei molto lusingata se il Dipartimento pensasse a me per un incarico di vertice come quello di questore, che è quello un po' a cui tutti noi funzionari di polizia, quando entriamo a far parte di questa famiglia, guardiamo come un obiettivo da raggiungere.
0: No, spoiler privilegiati, ma insomma è un augurio secondo me, insomma anche... Giusto, credo di non aver detto niente, no, che non accadrà.
2: Speriamo, lo prendo
0: incrociamo
2: come un ottimo auspicio.
0: Incrociamo tutti, allora 34 anni.
2: Come un ottimo auspicio.
0: Vabbè, racconteremo. In 34 anni evidentemente ha visto crescere, ha visto crescere la città e cambiare la criminalità in città. Che cosa c'è oggi di diverso, se più o meno preoccupante? Ecco qua in ruoli operativi la dottoressa Ferraro. Che cosa è cambiato?
2: Allora, la città è sicuramente cambiata, come è cambiata la nostra società italiana. Cioè noi come Bergamo siamo uno spaccato di quello che avviene sul territorio nazionale. Si sono modificate molte cose, la criminalità attuale ha tanti tratti dell'improvvisazione, è molto legata anche quella visibile, quella che tutti vedono e quella della quale le persone e i cittadini sovente si lamentano, è quella che ha il volto molto spesso legato alle marginalità e ai problemi azioni che sono estemporanee e raramente prevedibili. Questo che cosa fa? Fa sì che ci si debba rendere conto che purtroppo l'attenzione, la soglia dell'attenzione da parte dei cittadini deve un po' alzarsi, deve essere un pochino più sensibilizzata. Oltre a questi fenomeni visibili ci sono dei fenomeni che sono in crescita, che sono invisibili, che sono altrettanto odiosi, che sono quelli delle truffe. Poco se ne parla, si parla molto di truffe agli anziani, ma la truffa in realtà è un fenomeno sgradevole che tocca tutti, perché la parola anziani anni sembrano quasi un po' giustificare il fatto che possa succedere a qualcuno di più fragile, ma in realtà non è così, perché siamo tutti obiettivi di questi gentiluomini che fanno tra l'altro delle attività che per loro sono molto proficue e hanno per loro anche delle conseguenze difficilmente gravose.
0: E poi insomma nella Bergamo, nell'Italia, insomma, che cambia, ci sono anche dei reati che oggi sono si percepiscono maggiormente, come la violenza di genere. Forse c'era anche prima, insomma, nel corso di questi anni a Bergamo ci saranno stati casi forse meno, come dire, megafonati, oppure non c'erano, è cambiata?
2: Allora, sicuramente io sono certa che questo fenomeno molto sgradevole della violenza di genere sia un fenomeno sempre esistito. Sicuramente gli indici e delle percentuali ci restituiscono un'immagine di un'ampia crescita di questo fenomeno. Io ritengo che questo sia dovuto molto alla informazione che la gente ha e alla questa forma di consapevolezza di quello che è possibile sopportare e quello che non deve essere sopportato. E in questo, devo dire, sono state fatte tante campagne di sensibilizzazione da parte di tutte le forze di polizia e c'è stata una modifica importantissima del sistema normativo che sta portando le persone che vivono questi orrendi disagi familiari a avere il coraggio di denunciare e soprattutto di ribellarsi a determinati schemi di follia che si creano in alcuni ambiti familiari.
0: Senta, dottoressa, abbiamo visto alcune immagini, magari chiediamo a Renato se ce le può riproporre in regia, alcune immagini sue, anche operative, anche di qualche anno fa, ha ricoperto tantissimi ruoli.
2: Qualche anno fa.
0: Lei è diventata poliziotto perché?
2: Ma io lo dico sempre questa cosa, avevo tre sogni nella vita, amavo l'archeologia e mi sarebbe piaciuto fare l'archeologo, amo immensamente ancora gli animali e avevo una grande predisposizione all'idea di studiare da veterinario e avevo un papà poliziotto che io purtroppo ho conosciuto ma non ho potuto godere benissimo perché è mancato che io ho solo 9 anni, però probabilmente la sua uniforme qualche effetto di fascinazione nei confronti l'ha avuta e devo dire che questo senso della giustizia che ho sempre avuto anche da bambina mi ha spinto a scegliere di fare questa professione quando ancora le donne non erano nelle fila delle forze di polizia, perché io già sognavo questo a 12-13 anni, ma la riforma della Polizia di Stato come oggi è avvenuta solamente nell'81. E c'è stata, diciamo, una tempistica che si è allineata ai miei desideri e ho potuto partecipare al concorso dei vicecommissari e nell'87 entrare in questa avventura della mia vita.
0: Oggi lo rifarebbe?
2: Certamente sì. Sì, con tutti i pensieri che uno fa dopo tanti anni, sono certa che il mio lavoro sia uno tra i più belli che esistano, che ti consente di avere un osservatorio privilegiato sul mondo, non vedi solo cose belle, anzi talvolta vedi solo cose brutte, ma questa cosa ti apre la mente e ti fa apprezzare moltissimo il bene e le persone, e le belle persone che ci sono, che ce ne sono tante.
0: Dottoressa, in bocca al lupo dopo 34 anni, un volto familiare a tutti, no? Se telespettatori tutti conoscono la dottoressa Ferraro, naturalmente questo è un arrivederci, non è un addio perché la sua città è Bergamo, ma insomma buona vita davvero, in bocca al lupo.
2: Grazie, viva il lupo sempre. Io voglio ringraziarvi per avermi dato questo spazio e voglio ringraziare soprattutto tutte le persone che hanno collaborato con me in questi anni, che mi hanno aiutato ad arrivare anche a questo traguardo, e i colleghi delle altre forze di polizia che sono stati veramente preziosi.
0: Grazie davvero, a presto. E parliamo invece di alpini, perché gli alpini di Bergamo hanno fatto una conferenza stampa nella quale hanno presentato i festeggiamenti per i 105 anni dalla fondazione. C'è la dunata sezionale in calendario dall'11 al 13 settembre. Le penne nere bergamasche celebrano lo storico traguardo della sezione provinciale. I tre giorni coinciderà con la 41esima dunata sezionale che animerà il capoluogo e con il raduno del secondo raggruppamento, con alpini che arriveranno oltre che da tutta la Lombardia, dall'Emilia e dalla Svizzera. L'apertura venerdì 11, l'inaugurazione della cittadella della protezione civile e della sanità alpina, le mostre 100 più 5 anni della sezione di Bergamo, quella del centro studi del secondo raggruppamento, poi sabato 12 alle 15 il saluto alle autorità Palazzo Frezzoni, le cerimonie in omaggio ai caduti, l'alzabandiera, in serata i concerti delle fanfare, poi domenica 13 la sfilata a partire dalle 10:30 che verrà trasmessa in diretta anche da Bergamo TV, occasione preziosa per rinsaldare i legami e rinnovare l'impegno e trasmettere alle nuove generazioni, dice il presidente Sonzogni, il significato più autentico e profondo del nostro essere alpini. La situazione di crisi in Medio Oriente e l'aumento dei prezzi fa modificare anche le rotte di Ryanair.
3: Gli indicatori del traffico aereo europeo restano positivi, ma Ryanair guarda con cautela ai prossimi mesi. Ad agosto la compagnia irlandese ha trasportato 22,2 milioni di passeggeri in Europa, il 6% in più rispetto al 2025. Il tasso di riempimento degli aerei si è mantenuto al 96%, vicino al sold out. Nonostante i risultati, Ryanair ha annunciato una revisione al ribasso delle proprie previsioni. Il traffico ipotizzato per il 2027 scenderà da 216 a 214 milioni di passeggeri. In termini operativi potrebbe significare circa 10.000 voli in meno e il ridimensionamento riguarderà soprattutto la stagione invernale. La decisione è legata all'aumento dei prezzi del carburante per aerei. Ryanair ha già coperto l'80% del fabbisogno dell'anno fiscale a circa 67 dollari al barile. Il restante 20%, tuttavia, dovrebbe essere acquistato a prezzi molto più elevati, a circa 140 dollari al barile. L'obiettivo è contenere le perdite nella parte meno redditizia dell'anno, tra i 70 e i 100 milioni di euro nel periodo da novembre a marzo. Pur mantenendo il traffico sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, la geografia dei tagli non è ancora stata resa nota e la rimodulazione potrebbe coinvolgere anche l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Il presidente di SACBO, Giovanni Sanga, ha sottolineato in questi giorni i rischi legati allo scenario internazionale, con gli aeroporti che possono essere coinvolti dalle crisi geopolitiche e dalle loro conseguenze sui mercati. La strategia di Ryanair potrebbe avere ripercussioni anche sull'offerta disponibile per i passeggeri. Il caro petrolio, infatti, potrebbe spingere verso l'alto le tariffe. Il rischio riguarda soprattutto le compagnie low cost europee operanti sul corto raggio, che potrebbero essere costrette a ridurre la propria capacità operativa, correndo addirittura il rischio di non riuscire a superare la prossima stagione invernale. Se i prezzi del petrolio resteranno elevati anche nell'estate 2027, sono quindi attesi aumenti significativi dei biglietti. Per conoscere nel dettaglio rotte e capacità interessate dai tagli, bisognerà attendere, almeno per quanto riguarda Ryanair, la presentazione dei risultati del primo semestre, attesa per il mese di novembre.
0: L'8 settembre sarà la giornata mondiale della fisioterapia, prevenzione e riabilitazione dopo le malattie cardiovascolari. Ne parliamo con il presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti, Simone Ruggeri, che è in collegamento. Benvenuto.
4: Buongiorno Simone, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, grazie per averci ascoltato.
0: L'importanza del fisioterapista, l'importanza preventiva e poi nel momento ovviamente del bisogno, della ripartenza.
4: Sì, assolutamente. Come ordine professionale abbiamo a cuore la salute dei nostri cittadini e prima ancora di parlare di riabilitazione vogliamo essere promotori di salute e quindi cerchiamo di dare delle indicazioni ai nostri cittadini su come possono prevenire queste malattie cardiovascolari che sono una delle principali cause di morte a livello mondiale. Nell'85% dei casi la malattia più frequente è quella dell'ictus. E se guardiamo le cause principali che portano a queste malattie, l'ipertensione arteriosa e la sedentarietà sono due dei principali fattori di rischio. Quindi il fisioterapista può proprio andare a lavorare su questi due aspetti, favorendo l'attività fisica, il movimento, che però deve essere fatto in base alle competenze, alle condizioni cliniche del cittadino. Non possiamo pensare a un'attività uguale per tutti, perché non siamo tutti uguali, e basta considerare le differenze di età o anche solo di sesso, o se qualcuno ha delle condizioni patologiche di obesità, di diabete, e quindi deve essere davvero un percorso personalizzato.
0: Preventiva è meglio, tuttavia ci sono dei casi in cui è necessario poi curare, e allora c'è un altro percorso differente, no?
4: Assolutamente sì, da un punto di vista della riabilitazione, assolutamente sì. Nella riabilitazione abbiamo la fortuna, nella nostra realtà territoriale, di avere grandi strutture riabilitative, ma non si ferma solo lì il percorso e va anche al domicilio, sul territorio. Fortunatamente anche qui la rete territoriale è ben servita, abbiamo dei buoni servizi di riabilitazione domiciliare. Il fisioterapista in questa fase si occupa del recupero delle funzioni del paziente per ridare la massima autonomia, quindi non è solo un lavoro sul movimento fine a se stesso, ma anche proprio sul recuperare la gestualità importante, per esempio per il cammino, piuttosto che per nutrirsi, per lavarsi, per vestirsi. Quindi le funzioni davvero basilari per la vita di tutti i giorni.
0: Senta,
4: e questo non lo faccio. Prego.
0: No, volevo dire che tutti questi sono argomenti che verranno sviluppati proprio in occasione della giornata mondiale della fisioterapia. Questi sono solo degli input che abbiamo dato, ma insomma ci sarà occasione in quella giornata proprio di dare tutte le indicazioni. L'ultimissima cosa, un flash: il fisioterapista è una figura con un ordine professionale riconosciuto e non è una figura improvvisata. Attenzione quindi a chi scegliete, lo dico io.
4: Assolutamente sì, grazie per questo lancio. Sul territorio purtroppo abbiamo numerose figure che si propongono con dei nomi a volte simili al nostro, e che però non hanno le nostre competenze e che non possono, tra virgolette, mettere le mani addosso al cittadino. Noi, il nostro motto è sempre che con la salute non si scherza, e quindi invitiamo il cittadino a verificare davvero a chi si affida e che siano davvero fisioterapisti iscritti all'ordine. È facile verificarlo sul sito del nostro ordine, oppure chiedendo direttamente al professionista.
0: Grazie Simone Roggeri, in bocca al lupo. Allora andiamo subito in Città Alta, prosegue la sperimentazione delle nuove procedure di carico e scarico, vediamo.
5: La corsa Rola respira. Resta il peso del trasporto tra il punto di scarico e quello di arrivo e il problema dei parcheggi per i furgoni. Continua il regime sperimentale per il carico e scarico in Città Alta, mentre il comune apre ad eventuali correzioni. Tra qualche giorno, spiegano da Palazzo Frizzoni, faremo sopralluoghi e raccoglieremo informazioni per fare un primo bilancio. Intanto l'obiettivo di scaricare la corsa Rola di almeno il 60% è stato raggiunto. In arrivo un sistema di sensori collegati ad un'app per i trasportatori, in modo da segnalare quando uno stallo è libero nei mini hub e favorire il ricambio dei mezzi, evitando attese dei furgoni in coda per scaricare. Tra i problemi che restano sul tappeto, la congestione in piazza Mercato delle Scarpe, la presenza dei residenti che parcheggiano negli hub con le conseguenti sanzioni della polizia locale e la sosta per i lavoratori.
0: Andiamo ora a Treviglio, e lui, questo è il comune del giorno, la città del giorno, con Yuri Meri, primo cittadino. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
0: Abbiamo parlato di Treviglio quasi in apertura, purtroppo sindaco, un episodio, una rissa, insomma, c'è sempre da stare attenti a chi gira.
6: Beh, sicuramente è un caso isolato, io ero presente poco dopo, mi sono recato lì, la situazione era tranquilla, purtroppo questi episodi si rincorrono un po' in più luoghi del territorio ed è evidente che serve sicuramente una stretta ancora più significativa, ma dall'altra parte, ecco, non si può poi generalizzare rispetto a un episodio che per fortuna sembra essere un caso isolato.
0: Senta, allora parliamo invece degli eventi. Inizia il Festival Cultura proprio oggi.
6: Sì, inizia un bellissimo festival che giunge alla quarta edizione, il Treviglio Cultura Festival. È nata come una vetrina delle attività culturali, le tante attività culturali che propone il Comune di Treviglio, e poi è diventato un vero e proprio festival. Quindi grandi ospiti, avremo Cristian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino, avremo Pietruccio Montalbetti che racconterà la storia di Dick Dick, Siria che reinterpreterà Gabriella Ferri, Massimo Polidoro, e poi apriremo stasera con un convegno dedicato al prossimo museo storico archeologico della città che nasce in Santa Maria Rossa. Stamattina abbiamo fatto l'ultimo sopralluogo, a ottobre ci sarà l'apertura, stasera racconteremo lo straordinario tesoro che era all'interno di questa chiesa del 1500, che poi purtroppo ha vissuto varie vicende fino ad essere quasi abbandonata e che è stata recuperata. Quindi apriamo con questo convegno e poi talk, conferenze, spettacoli, incontri, attività per le famiglie. Dal 4 al 13 settembre ovviamente l'invito è a partecipare, a seguirci.
0: Senta, poi ci sono dei cantieri importanti, quello della fiera tra tutti.
6: Sì, il cantiere della fiera è sicuramente significativo, è un nuovo padiglione che sorge alle spalle di quello esistente, con un contributo di regione e le risorse dell'ente. A metà settembre dovrebbe cominciare a vedersi anche l'edificio e quindi sicuramente c'è grande attenzione, perché questo nuovo padiglione, che rappresenterà per noi un hub, dovrebbe concretizzare lungo la linea ferroviaria dietro la stazione, tra le più importanti del territorio regionale, un luogo non solo per gli eventi ma anche e soprattutto per la formazione, per la parte di incontri tra aziende e il co-working. Insomma, è un luogo aperto al territorio e a disposizione di tutto il territorio.
0: Poi il centro civico anche.
6: Sì, il centro civico si inserisce nel solco un po' del museo di cui parlavo prima, perché sono tre i grandi cantieri che abbiamo avviato anche in dialogo con la sovrintendenza: quello del centro per l'impiego, che abbiamo consegnato ad aprile alla provincia di Bergamo, Santa Maria Rossa, che vede quasi la fine, e il centro civico, che è in costante evoluzione, perché oltre alla difficoltà di valorizzare un luogo storico che ha vissuto anche vicende travagliate, poi c'è stata la scelta politica, amministrativa, di non intervenire solo su due lotti ma di intervenire sostanzialmente su tutto l'edificio. Quindi un grande sforzo economico ma anche una grande difficoltà operativa, perché in alcuni contesti si sta lavorando ancora a mano con lo scalpello per tutelare il grande patrimonio che abbiamo. Quindi insomma lì siamo un po' più indietro, ma c'è grande fiducia e soprattutto grande aspettativa.
0: E beh, è una città insomma che corre veloce, Treviglio, grande fermento, quindi insomma ci sono tante tante cose, state lavorando bene, dai.
6: Sì, ci siamo contenti, avremo anche poi lo sbarazzo la prossima settimana, le serate dello sport, quindi c'è tanta dinamicità. Ovviamente iniziano anche le scuole, abbiamo investito molto nell'edilizia scolastica, ci sono anche nuovi dirigenti che sono arrivati, arrivano, quindi avremo anche modo di incontrarli. Sono stimoli costanti, tanti crescono i residenti, crescono gli studenti, ci sono tanti progetti e ovviamente bisogna stare attenti ai grandi cantieri ma anche alla quotidianità, certo, come si diceva all'inizio.
0: Sindaco, in bocca al lupo, buona continuazione, un saluto a Treviglio.
6: Grazie.
0: Grazie a Yuri Meri, siamo addirittura d'arrivo per questa edizione del telegiornale. Come sempre io vi ringrazio per averci scelto e vi do appuntamento all'edizione di questa sera alle 19.30 in diretta con Massimo Sonzogni per tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti. In regia ringrazio Renato Petretti e Cristian Fulgosi e vi auguro un buon pomeriggio.
7: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
7: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
9: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Le due torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Venerdì 4 settembre, buongiorno e benvenuti all'edizione pomeridiana, la prima edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura la grande tristezza, la grande commozione, alla camera ardente per il piccolo Tommaso Nava. Incredulità, mista rabbia e anche impotenza. Fra pochi giorni avrebbe dovuto ricominciare la scuola, sarebbe andato in quinta elementare, invece ora, soli 10 anni, ha perso la vita lì, sulla strada. Il papà che guidava la moto è ancora molto grave, ma ieri si sarebbe risvegliato. I genitori dei compagni di classe di Tommaso hanno comunicato il desiderio di organizzare una fiaccolata in memoria del piccolo, un momento di raccoglimento per farsi carico collettivamente del dolore che questa tragedia ha portato in paese, soprattutto tra i coetanei del bambino. La fiaccolata stasera alle 20:30 dal sagrato della chiesa parrocchiale in piazza 4 novembre per raggiungere la casa del commiato, dove verrà osservato una breve sosta di raccoglimento e per poi dirigersi e arrivare in piazza della Meridiana. È stata poi nel pomeriggio invece alle 16 un momento di preghiera nella vecchia chiesa parrocchiale organizzato per i compagni di scuola e per gli altri bambini dell'oratorio. Domani sarà invece il giorno dell'addio a Tommaso. Il sindaco di Azzano San Paolo ha proclamato in segno di cordoglio, rispetto e riflessione il lutto cittadino fino alla conclusione della cerimonia funebre che sarà celebrata a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale. Violenza e paura a Treviglio per una lite tra due persone che poi è finita in rissa con coltelli e feriti.
2: Violenta rissa a Treviglio in zona stazione ieri sera intorno alle 22, culminata con un accoltellamento nei pressi della moschea e del centro culturale islamico. Questo è il luogo del ritrovo e della discussione poi degenerata. Un 22enne italiano di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Treviglio e dopo una notte in cella stamane in carcere c'è stato l'interrogatorio di convalida. Avrebbe utilizzato un grosso coltello per aggredire e ferire a più riprese il rivale, un 35enne marocchino, più fendenti profondi alla schiena e altre ferite. Trasportato in condizioni serie al Papa Giovanni non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per risalire al movente. L'arrestato avrebbe asserito però presunti motivi di gelosia per una ragazza. Un litigio furioso che avrebbe coinvolto inizialmente solo i due, ma poi successivamente anche diversi altri soggetti, una decina in tutto, tra amici e parenti, in maggior parte magrebini. Al culmine della rissa, l'aggressione con le coltello. Pare che entrambi comunque fossero armati. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Treviglio, che hanno identificato i due principali soggetti e anche interrogato altri presenti ed eseguito i rilievi. In strada sono rimasti i segni della violenta aggressione.
1: Parliamo invece di alpini, perché gli alpini di Bergamo hanno fatto una conferenza stampa nella quale hanno presentato i festeggiamenti per i 105 anni dalla fondazione. C'è la dunata sezionale in calendario dall'11 al 13 settembre. Le penne nere bergamasche celebrano lo storico traguardo della sezione provinciale. Tre giorni coinciderà con la 41esima dunata sezionale che animerà il capoluogo e con il raduno del secondo raggruppamento, con alpini che arriveranno oltre che da tutta la Lombardia, dall'Emilia e dalla Svizzera. L'apertura venerdì 11, l'inaugurazione della cittadella della protezione civile, della sanità alpina e le mostre 100 più 5 anni della sezione di Bergamo, quella del centro studi del secondo raggruppamento. Poi sabato 12 alle 15 il saluto alle autorità a Palazzo Frizzoni, le cerimonie in omaggio ai caduti, l'alzabandiera e in serata i concerti delle fanfare. Poi domenica 13 la sfilata a partire dalle 10:30, che verrà trasmessa in diretta anche da Bergamo TV, occasione preziosa per rinsaldare i legami, rinnovare l'impegno e trasmettere alle nuove generazioni, dice il presidente Sonzogni, il significato più autentico e profondo del nostro essere alpini. La situazione di crisi in Medio Oriente e l'aumento dei prezzi fa modificare anche le rotte di Ryanair.
3: Gli indicatori del traffico aereo europeo restano positivi, ma Ryanair guarda con cautela ai prossimi mesi. Ad agosto la compagnia irlandese ha trasportato 22,2 milioni di passeggeri in Europa, il 6% in più rispetto al 2025. Il tasso di riempimento degli aerei si è mantenuto al 96%, vicino al sold out. Nonostante i risultati, Ryanair ha annunciato una revisione al ribasso delle proprie previsioni. Il traffico ipotizzato per il 2027 scenderà da 216 a 214 milioni di passeggeri. In termini operativi potrebbe significare circa 10.000 voli in meno e il ridimensionamento riguarderà soprattutto la stagione invernale. La decisione è legata all'aumento dei prezzi del carburante per aerei. Ryanair ha già coperto l'80% del fabbisogno dell'anno fiscale a circa 67 dollari al barile. Il restante 20%, tuttavia, dovrebbe essere acquistato a prezzi molto più elevati, a circa 140 dollari al barile. L'obiettivo è contenere le perdite nella parte meno redditizia dell'anno, tra i 70 e i 100 milioni di euro nel periodo da novembre a marzo. Pur mantenendo il traffico sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, la geografia dei tagli non è ancora stata resa nota e la rimodulazione potrebbe coinvolgere anche l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Il presidente di SACBO, Giovanni Sanga, ha sottolineato in questi giorni i rischi legati allo scenario internazionale, con gli aeroporti che possono essere coinvolti dalle crisi geopolitiche e dalle loro conseguenze sui mercati. La strategia di Ryanair potrebbe avere ripercussioni anche sull'offerta disponibile per i passeggeri. Il caro petrolio, infatti, potrebbe spingere verso l'alto le tariffe. Il rischio riguarda soprattutto le compagnie low cost europee operanti sul corto raggio, che potrebbero essere costrette a ridurre la propria capacità operativa, correndo addirittura il rischio di non riuscire a superare la prossima stagione invernale. Se i prezzi del petrolio resteranno elevati anche nell'estate 2027, sono quindi attesi aumenti significativi dei biglietti. Per conoscere nel dettaglio rotte e capacità interessate dai tagli, bisognerà attendere, almeno per quanto riguarda Ryanair, la presentazione dei risultati del primo semestre, attesa per il mese di novembre.
1: Andiamo subito in Città Alta, prosegue la sperimentazione delle nuove procedure di carico e scarico, vediamo.
4: La corsa Rola respira, resta il peso del trasporto tra il punto di scarico e quello di arrivo e il problema dei parcheggi per i furgoni. Continua il regime sperimentale per il carico e scarico in Città Alta, mentre il Comune apre ad eventuali correzioni. Tra qualche giorno, spiegano da Palazzo Frizzoni, faremo sopralluoghi e raccoglieremo informazioni per fare un primo bilancio. Intanto l'obiettivo di scaricare la corsa Rola di almeno il 60% è stato raggiunto. In arrivo un sistema di sensori collegati ad un'app per i trasportatori, in modo da segnalare quando uno stallo è libero nei mini hub e favorire il ricambio dei mezzi, evitando attese dei furgoni in coda per scaricare. Tra i problemi che restano sul tappeto, la congestione in piazza Mercato delle Scarpe, la presenza dei residenti che parcheggiano negli hub con le conseguenti sanzioni della polizia locale e la sosta per i lavoratori.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come avevo annunciato ieri, prima salutiamo gli amici di Radio Alta e poi presentiamo il nostro ospite, il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi. Buongiorno Cesare.
6: Buongiorno Fabrizio, ben ritrovato.
5: È un piacere rivederti con noi. Tu passeggi per la città, incontri i tifosi, ti fanno domande, ti chiedono, però credo che sia d'obbligo partire con la tua considerazione su questa chiusura della campagna acquisti. Sai, in Italia dura 2, 3, 4, 5 mesi, eccetera, eccetera. È arrivato il colpo Rowe, il più caro della storia atalantina. Ti rimando a scuola, me l'ha detto Ingrid, la nostra cara fedelissima, ha detto: chiedi a Cesare, con vestito da alunno, che voto dà all'Atalanta. Ovviamente giunto lì
6: sulla carta ho letto di tutto, voti più diversi. Io darei un 7, che può sembrare magari un po' strettino, ma però secondo me ci sono, come dire, delle verifiche da fare prima di lanciarsi in voti più alti, perché che sì, viene da 3 anni in Arabia, quindi bisogna vedere se è quello che abbiamo lasciato un po' di anni fa, se ha ancora quella vigoria fisica e quella forza. Dovrebbe averla, però io aspetto sempre di giudicare sul campo e non sulla carta. non è stato acquistato un difensore che serve come l'acqua in queste giornate calde, e Rowe secondo me ha ricevuto una valutazione economica largamente superiore al buon senso, ecco, non, peraltro ti segnalo, se non l'hai avuto modo di vedere, ieri c'è stata una singolare conferenza stampa a Bologna del direttore sportivo o di un dirigente, che ne ha dette di tutti i colori di Rowe. Hanno incassato 40 milioni, però poi hanno detto che è un pessimo carattere, che non, con i compagni litiga, che quindi è meglio perderlo che trovarlo. Certo, dopo aver incassato 40 milioni è facile dirlo.
5: Ecco, se entriamo in questo contesto, credo che non ne usciamo più, Cesare, perché poi le caratteristiche dei calciatori in molti casi le conosciamo, e anche e soprattutto l'influenza di personaggi che fanno parte del loro mondo, che sono diventati, da quanto vediamo quotidianamente, fondamentali quasi più dei calciatori, perché
6: i calciatori sono macchine da soldi, non Bravo. Solo per quello che fanno in campo, ma per tutto quello che gli gira intorno, fra social media manager, influencer e quant'altro. Parliamo di campo, che è meglio, va?
5: Io ho capito, quando ho sentito social media, ho detto ho letto qualcosa in merito, se non sbaglio, sulla pagina Facebook. Ecco qua, Deron, chiedo scusa per il lapsus, grazie a Renato Pedretti e a Cristian Fulgosi. Un giorno fa Cesare Zapperi, pensieroso a Bergamo, Deron, un messaggio da fiction. Però ti sento che sorridi in sottofondo, caro Cesare.
6: No, cioè,
5: io ho recuperato questa pagina e sì. dammene atto.
6: Ti aggiungerò che è stata vista da 30.000 persone, quindi qualcuno ci ha dato un occhio, quindi ho scritto quello che penso, pensieroso, perché penso che non mi faccio, come dire, cerco di non farmi incantare dalle belle parole, dalle immagini laccate, dalle emozioni, che sono sicuramente sempre belle da vedere, però bisogna, secondo me, sempre cercare di andare un po' al di là. E ho trovato quel video di addio, quel messaggio di addio di Deron, un po' troppo costruito, un po' troppo, come dire, artefatto e fatto da professionisti, che per carità volevano fargli dire delle cose, lui le ha dette. Su Deron c'è una profondissima spaccatura tra i tifosi, ne sarai consapevole anche tu, ne avrai trovato anche tu, c'è chi adesso lo detesta, chi continua ad amarlo. Secondo me poi bisogna anche voltare pagina. Diciamo che ha fatto 10 anni splendidi nell'Atalanta, gli dobbiamo riconoscenza assoluta per tutto quello che ha fatto, perché non si è mai risparmiato, è stato un giocatore esemplare. Purtroppo l'uscita di scena non è stata all'altezza di questi 10 anni. Io gli rimprovero solo questo. Bisogna essere capitani, ma al di là di capitani bisogna essere signori, uomini, sempre fino in fondo, no? Come è capitato di dire, un bel libro è bello anche fino alla conclusione, non fino a 100 pagine, e alla 110 diventa brutto. Deve essere bello fino in fondo. In questo caso Deron ha peccato probabilmente per ingenuità, per superficialità, per leggerezza, e ha fatto una scelta che era legittima, ma l'ha fatta in malo modo. Ma è ora di voltare
5: pagina. Questo
6: è il tuo
5: pensiero, o potete leggere il post sulla pagina Facebook di Cesare Zapperi, che la regia vi sta proponendo. Diego Zanchi, che ti aspetta nel suo ristorante, dice: c'è solo un capitano a Bergamo e si chiama Glenn Stromberg, proprio per come poi ha costruito la sua carriera.
6: Sì, ma Fabrizio, fammi dire un'altra cosa, che il caso di Deron, insieme a quello di Doni, insieme a quello di Papu Gomez, insieme a quello di altri, di Lukman, dovevi insegnare ai tifosi, molti lo sanno, qualcuno no ancora, che i calciatori sono dei professionisti, oggi sono qui, domani sono là, e fanno i loro interessi legittimi come tutti i lavoratori, quindi forse non è il caso di idealizzarli, forse non è il caso, secondo me non lo è mai stato, di attribuirgli benemerenze civiche e cittadinanza onoraria, perché quelle sono cose che riguardano le persone che fanno altri lavori e hanno altri impegni. I calciatori fanno un bellissimo lavoro, splendidamente retribuito, basta questo, non facciamoli degli eroi.
5: Hai detto tutto, credo che hai detto tutto. Ieri sera Coppa Italia, il Verona ha vinto a Cagliari, il Palermo ha battuto 5-2 il Mantova, scrive l'Eco di Bergamo a pagina 44. Chiudiamo il capitolo Martin Deron, la sfida Sarri-Gasperini, scrive Matteo Spini, spettacolo in modi diversi. Sono i due allenatori più anziani della Serie A. Cesare, io ieri sera parlando con gli amici del Bastadio ho detto, bah, non no, ci sono sarà partito.
6: Sono i tuoi coetanei più o meno, mi pare.
5: Vabbè, questa accusa di Matusa io lo dirò al mio amico Bacco. Che...
6: No, ho detto che sono coetanei, ho detto che sono Matusa.
5: Sì,
6: dai,
5: siete
6: però dei
5: ho
6: ragazzini.
5: Capito dove
6: siete...
5: volevi andare a parare, ho capito
6: siete
5: dove volevi andare a parare.
6: Diversamente ragazzini siete, va bene.
5: Cesare, allora, parlando con gli amici, grandi esperti di calcio, lo siamo tutti nel bene e nel male, secondo loro non ci sarà partita, però questo è anche un po' il bello del calcio, perché abbiamo visto contro l'Apoel non doveva esserci partita, col Bologna sembrava un risultato scontato, questo modo di giocare di Gasperini sembra asfissiante.
6: Piccola modesta differenza, caro Fabrizio, che la Roma mi pare leggermente più forte del Bologna, del Sassuolo e dell'Apoel, anche messi insieme ti dirò. Insomma, adesso direi che la sfida sulla carta ad oggi, sempre sulla carta ad oggi, è quasi improponibile. Dopodiché, come tu stavi dicendo adesso, nel calcio mai dire mai, perché bastano degli episodi, basta una giornata storta di qualche giocatore, quindi certo la disparità di condizione e di situazione, perché non dimentichiamoci, Gasperini da un anno già lavora a Roma, ha costruito il suo modello che noi conosciamo bene, ha avuto i giocatori che voleva, quasi tutti, a differenza di quanto magari gli succedeva a Bergamo, e quindi ha in campo una squadra che può legittimamente puntare allo scudetto. Sarri è 2-3 mesi che sta lavorando, sta stravolgendo il modulo tattico a cui erano abituati i giocatori atalantini, alcuni acquisti sono stati fatti l'ultimo giorno della campagna, e quindi chiaramente si trova in condizioni oggettivamente svantaggiate. Vedremo, incrociamo le dita, perché sarà una partita pesante per l'Atalanta.
5: Ecco, l'Eco di Bergamo da buone notizie, Christensen che recupera verso una panchina, e poi abbiamo questo colpo di calciomercato, perché in tempi non sospetti, qui poi si è parlato di Martin Deron, però ci si sta quasi dimenticando, e questo me lo scrive anche Cicci Pesenti, che ci scrive da... Conosci San Giovanni Bianco? San Giovanni Bianco?
6: Sì, certo, sai, come no.
5: Li salutiamo tutti, c'è anche un
6: gloriosa località Brembana.
5: Brembana, sopra San Pellegrino, c'è anche un grande club a San Giovanni Bianco, lui è maestro di tennis, però ci segue e noi lo salutiamo, ti saluto in modo particolare anche Renato dalla regia, però ci stiamo quasi dimenticando che abbiamo acquistato Rowi e Kessié, cioè che ne dicono poi i dirigenti del Bologna, cioè 40 milioni di euro, caro Cesare, vedo che Barcolli...
6: No. Passami una battuta, c'era un allenatore che diceva che rigore è quando arbitro fischia, no? E direi
5: Boskov, il mitico Boskov!
6: Esatto, questi due giocatori saranno bravi quando li vedremo giocare. Per adesso sulla carta sono due buoni acquisti, ma qualcuno li definisce ottimi, io dico dei buoni acquisti per le ragioni che ho detto prima. Adesso aspettiamo di vederli inseriti nel meccanismo dell'Atalanta. L'ho detto quali sono i dubbi di Kessié, 3 anni di calcio arabo che non è esattamente quello europeo, e nell'altro caso si tratta di vedere davvero se vale questi 40 milioni. L'Atalanta è orfana ormai da un anno e mezzo di Lookman, di un giocatore alla Lookman. Avrebbe dovuto esserlo Raspadori, alla prova dei fatti finora non ha dimostrato di esserlo. C'è da augurarsi che Rowe sia quel giocatore lì, perché se c'è qualcosa che manca all'Atalanta oggi è il giocatore che salta l'uomo, che va via in velocità, che con i suoi dribbling ubriaca i difensori. Oggi non c'è e l'Atalanta ne ha maledettamente bisogno.
5: Sono d'accordo con te, vediamo le notizie che arrivano dal Polentino, tu poi conosci perché sei una girovaga in Italia, c'è questo venticello, tipicamente le vacanze romane, insomma. Guarda la regia che ci porta sull'attualità, Gasp punta su Mora, se ne parla un gran bene di questo calciatore, sulla tre quarti contro l'Atalanta. Dybala in dubbio, Dybala ha questi muscoli un pochettino fragili, però se non c'è...
6: Però insomma Gasperini ha recuperato anche lui, l'ha convinto a rimanere, sembrava che dovesse andarsene, invece no, guarda, io a parte il fatto che ho una sconfinata ammirazione per Gasperini tecnico, o meno per l'uomo, ma per il tecnico parlano i risultati e non c'è niente da fare. Temo che sabato sera il cuore dei tifosi atalantini verrà messo a dura prova, poi spero di essere smentito naturalmente perché non faccio tifo per la Roma, però è in una condizione forte, è lanciatissimo, credo che ci sia una superiorità tecnica marcata. Dopodiché, come abbiamo detto,
5: il pallone è rotondo, che... Cesare. Sembra per noi esatto. Anziani, ce lo dicevano da ragazzino: il pallone è rotondo, per cui vediamo se arriva.
6: Ma poi quante volte abbiamo assistito e poi raccontato imprese dell'Atalanta, no? Pensiamo a quelle di Europa League, l'Atalanta sembrava la vittima sacrificale e poi addirittura l'ha vinto quel trofeo, quindi non è detto che una squadra sulla carta più forte debba vincere necessariamente.
5: Ecco, stavo cercando sul principale motore di ricerca il nome del club dei tifosi giallorossi a Bergamo, la dodicesima legione cisalpina.
6: Ah però.
5: Ha capito, però. Cesare, io ricordavo un loro striscione per cui li voglio salutare, anche perché Stefano Serpellini, che ti saluta tra l'altro.
6: È tifoso romanista, lo so bene.
5: Bravo, bravo, non ti sfugge nulla, Cesare.
6: No,
5: non
6: è un collega, un amico da tanti anni e so, ahimè, che è tifoso romanista.
5: Esatto, lo salutiamo con stima e affetto. Mancano un paio di minuti, forse meno, per cui... ci dobbiamo salutare, però lo dico con calma, non so, te lo posso chiedere, lo dico sottovoce, però gli ascoltatori di Radio
6: a ridaglie, come direbbero a Roma,
5: a ridaglie. Cosa vuoi, visto l'orario, cosa vuoi, un piatto vuoi? Romano, cosa vuoi?
6: No, tu vuoi il pronostico, vuoi?
5: Il pronostico,
6: caro mio. Ho dimenticato il pendolino, guarda, che non è il treno, ma
5: non è il treno
6: che usava
5: Cesare, scusami, in cambio di un piatto romano, un cacio e pepe, non lo so cosa ci dici. Proprio resisti, sei arcigno, dai Cesare, prendici felice.
6: Hai presente Maurizio Codogno, arcigno difensore dell'Atalanta degli anni gloriosi? Ecco, più o meno voglio fare questo sul pronostico.
5: Anche
6: non ti do soddisfazione.
5: Devo dire che dalla tua valutazione che hai fatto qualche minuto fa, l'intenzione di pronostico l'abbiamo sicuramente colta.
6: Guarda, sulla carta mi sembra una partita segnata, però che come si dice, che il cielo guardi giù.
5: Allora, domani sera sarai disponibile per un collegamento con gli ascoltatori di Radio Alta o sei impegnato al Corriere della Sera? Scusami se te lo chiedo.
6: Non sono impegnato la mattina, non sono impegnato la sera. Potrei essere disponibile. Vediamo come va la giornata.
5: Va bene, domani me lo comunichi. Cesare, un abbraccio virtuale da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori di Radio Alta.
6: Un saluto a tutti e diciamo noi all'Atalanta.
5: Di Bergamo TV. Ciao Cesare, buona giornata.
6: Ciao.
5: Domani come sempre alla sabato saremo con Davide Jacobelli. Ringrazio Renato Pedretti in regia con Cristian Fulgosi. Buona giornata domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
8: The best.
0: È tempo di grandi classici del rock.
7: It's time of rock classics.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
6: È tempo di grandi classici del rock.
5: It's time of rock classics.
7: Rock Style, Rock Style.
6: Radio Alta, musica grande.
5: It's time of rock classics.
6: Rock Style.

0: Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 03573 4979. Sabato orario continuato.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, arrete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
1: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
0: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Grande commozione alla Camera Ardente per il piccolo Tommaso Nava. Incredulità, mista rabbia e anche impotenza. Fra pochi giorni avrebbe dovuto ricominciare la scuola, sarebbe andato in quinta elementare, invece ora, soli 10 anni, ha perso la vita lì, sulla strada. Il papà che guidava la moto è ancora molto grave, ma ieri si sarebbe risvegliato. I genitori dei compagni di classe di Tommaso hanno comunicato il desiderio di organizzare una fiaccolata in memoria del piccolo, momento di raccoglimento per farsi carico collettivamente del dolore che questa tragedia ha portato in paese, soprattutto tra i coetanei del bambino. La fiaccolata stasera alle 20:30 dal sagrato della chiesa parrocchiale in piazza 4 Novembre per raggiungere la casa del commiato, dove verrà osservato una breve sosta di raccoglimento e per poi dirigersi e arrivare in piazza della Meridiana. È stata poi nel pomeriggio invece alle 16 un momento di preghiera nella vecchia chiesa parrocchiale organizzato per i compagni di scuola e per gli altri bambini dell'oratorio. Domani sarà invece il giorno dell'addio a Tommaso. Il sindaco di Azzano San Paolo ha proclamato in segno di cordoglio, rispetto e riflessione il lutto cittadino fino alla conclusione della cerimonia funebre che sarà celebrata a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale. Violenta rissa a Treviglio in zona stazione ieri sera intorno alle 22, culminata con un accoltellamento nei pressi della moschea e del centro culturale islamico. Questo è il luogo del ritrovo e della discussione poi degenerata. Un 22enne italiano di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Treviglio e dopo una notte in cella stamane in carcere c'è stato l'interrogatorio di convalida. Avrebbe utilizzato un grosso coltello per aggredire e ferire a più riprese il rivale, un 35enne marocchino. Più fendenti profondi alla schiena e altre ferite, trasportato in condizioni serie al Papa Giovanni, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per risalire al movente. L'arrestato avrebbe asserito però presunti motivi di gelosia per una ragazza. Un litigio furioso che avrebbe coinvolto inizialmente solo i due, ma poi successivamente anche diversi altri soggetti, una decina in tutto, tra amici e parenti, in maggior parte magrebini. Al culmine della rissa, l'aggressione con il coltello. Pare che entrambi comunque fossero armati. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Treviglio, che hanno identificato i due principali soggetti e anche interrogato altri presenti ed eseguito i rilievi. In strada sono rimasti i segni della violenta aggressione.
2: Un ritocco che è quasi una scommessa, quello di una mini rivoluzione all'incrocio di via San Giorgio e via Autostrada. Stiamo parlando ancora una volta dell'EBRT e delle ricadute sul traffico dell'opera in attesa della prova del fuoco del 14 settembre con la riapertura delle scuole. Ma già in questi giorni si sta vedendo una ricaduta che fa temere il peggio, con code alla Malpensate lungo l'asse di via Paleocapa. Da qualche settimana Palazzo Frizzoni ha messo in campo dei ritocchi d'emergenza con una serie di interventi sulla viabilità dell'area. Il più consistente, anche per il pericolo legato al cambio di corsie per le auto dirette al casello dell'autostrada, è quello che vedete tra il semaforo e via Fratelli Calvi. Qui si è deciso di allargare la strada eliminando un pezzo di marciapiedi e creando una corsia in più. I lavori si concluderanno nel fine settimana e prevedono due corsie in direzione di via Autostrada, come era prima dell'arrivo della corsia preferenziale dell'EBRT, una in direzione di Piazza Tironi e quella del pullman elettrico. Una nuova configurazione che consentirà di aumentare la capacità di deflusso dei veicoli lungo l'asse e di contribuire a ridurre gli accodamenti che si formano nelle ore di punta, in particolare in direzione dell'autostrada. Le altre misure già entrate in vigore sono il senso unico nella parte finale di via Fratelli Calvi e il blocco della svolta a sinistra verso via San Giorgio da via Baschenis. Infine è stato eliminato anche il sistema dei semafori che prevedono uno scatto verde esclusivo per le BRT negli incroci. Ora il flusso delle auto sarà contemporaneo al mezzo pubblico.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot.
4: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
5: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brevate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday.
0: La colonna sonora degli anni 80.

0: Blade.
1: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
4: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre. Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Elena Seno. La guerra in Ucraina, gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca domani e domenica, poi a Kiev. Si spera in sviluppi diplomatici del conflitto, che intanto prosegue. Ancora una notte di attacchi russi hanno causato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina. Droni di Kiev contro edifici residenziali nel Donetsk, 3 vittime. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum a Brusetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. L'AIGI, associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori alle 2500 unità. Atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. 2 uomini sono morti questa mattina in una villetta ad Andria in seguito a una violenta esplosione. Secondo i primi accertamenti, i 2 sarebbero rimasti uccisi mentre preparavano un ordigno artigianale del tipo utilizzato per assaltare i bancomat. Sul posto intervenuti i carabinieri, in corso le indagini. Il caldo non molla la presa nemmeno in questo scorcio d'estate. Nuova ondata, la 6ª di questa stagione per la rimonta dell'anticiclone africano.
5: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna sulle Alpi. A circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
4: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: La musica grande, Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stones.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Grande commozione alla Camera Ardente per il piccolo Tommaso Nava. Incredulità, mista rabbia e anche impotenza. Fra pochi giorni avrebbe dovuto ricominciare la scuola, sarebbe andato in quinta elementare, invece ora, soli 10 anni, ha perso la vita lì, sulla strada. Il papà che guidava la moto è ancora molto grave, ma ieri si sarebbe risvegliato. I genitori dei compagni di classe di Tommaso hanno comunicato il desiderio di organizzare una fiaccolata in memoria del piccolo, un momento di raccoglimento per farsi carico collettivamente del dolore che questa tragedia ha portato in paese, soprattutto tra i coetanei del bambino. La fiaccolata stasera alle 20:30 dal sagrato della chiesa parrocchiale in piazza 4 novembre per raggiungere la casa del commiato, dove verrà osservata una breve sosta di raccoglimento e per poi dirigersi e arrivare in piazza della Meridiana. È stata poi nel pomeriggio invece alle 16 un momento di preghiera nella vecchia chiesa parrocchiale organizzato per i compagni di scuola e per gli altri bambini dell'oratorio. Domani sarà invece il giorno dell'addio a Tommaso. Il sindaco di Azzano San Paolo ha proclamato in segno di cordoglio, rispetto e riflessione il lutto cittadino fino alla conclusione della cerimonia funebre che sarà celebrata a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale. Violenta rissa a Treviglio in zona stazione ieri sera intorno alle 22, culminata con un accoltellamento nei pressi della moschea e del centro culturale islamico. Questo è il luogo del ritrovo e della discussione poi degenerata. Un 22enne italiano di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Treviglio e dopo una notte in cella stamane in carcere c'è stato un interrogatorio di convalida. Avrebbe utilizzato un grosso coltello per aggredire e ferire a più riprese il rivale, un 35enne marocchino, più fendenti profondi alla schiena e altre ferite. Trasportato in condizioni serie al Papa Giovanni non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per risalire al movente. L'arrestato avrebbe asserito però presunti motivi di gelosia per una ragazza. Un litigio furioso che avrebbe coinvolto inizialmente solo i due, ma poi successivamente anche diversi altri soggetti, una decina in tutto, tra amici e parenti, in maggior parte magrebini. Al culmine della rissa, l'aggressione con il coltello. Pare che entrambi comunque fossero armati sulla vicenda. Indagano i carabinieri della compagnia di Treviglio che hanno identificato i due principali soggetti e anche interrogato altri presenti ed eseguito i rilievi. In strada sono rimasti i segni della violenta aggressione.
2: Un ritocco che è quasi una scommessa, quello di una mini rivoluzione all'incrocio di via San Giorgio e via Autostrada. Stiamo parlando ancora una volta dell'IBRT e delle ricadute sul traffico dell'opera in attesa della prova del fuoco del 14 settembre con la riapertura delle scuole. Ma già in questi giorni si sta vedendo una ricaduta che fa temere il peggio, con code alla Malpensata lungo l'asse di via Paleocapa. Da qualche settimana Palazzo Frizzoni ha messo in campo dei ritocchi d'emergenza con una serie di interventi sulla viabilità dell'area. Il più consistente, anche per il pericolo legato al cambio di corsie per le auto dirette al casello dell'autostrada, è quello che vedete tra il semaforo e via Fratelli Calvi. Qui si è deciso di allargare la strada eliminando un pezzo di marciapiedi e creando una corsia in più. I lavori si concluderanno nel fine settimana e prevedono due corsie in direzione di via Autostrada, come era prima dell'arrivo della corsia preferenziale dell'EBRT, una in direzione di Piazza Tironi e quella del pullman elettrico. Una nuova configurazione che consentirà di aumentare la capacità di deflusso dei veicoli lungo l'asse e di contribuire a ridurre gli accodamenti che si formano nelle ore di punta, in particolare in direzione dell'autostrada. Le altre misure già entrate in vigore sono il senso unico nella parte finale di via Fratelli Calvi e il blocco della svolta a sinistra verso via San Giorgio da via Baschenis. Infine è stato eliminato anche il sistema dei semafori che prevedono uno scatto verde esclusivo per le BRT negli incroci. Ora il flusso delle auto sarà contemporaneo al mezzo pubblico.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Un'invasione di colori. Da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
5: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
7: Radio Alta. La musica grande.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Elena Seno. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007. Intanto domani e domenica gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. In Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti intrappolati in un tunnel delle centrali idroelettriche dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Ancora 5.000 le persone di cui non si hanno notizie e il bilancio ufficiale delle vittime sale a 1.287 morti in Nepal, 31 invece in Tibet. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 di settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento, che scade domani, verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. La Procura di Firenze è al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1. Un uomo gettato da un viadotto, Barberino del Mugello, l'ex compagna, prima di buttarsi a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione.
5: Un drammatico femminicidio e suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
4: Ed era l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams are made.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Radio Alta.

folk. Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito. Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, arrete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande.
5: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni su Radio Alta.

0: Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
0: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Elk, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elkos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349779. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta. Sono le 17 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Violenta rissa a Treviglio in zona stazione ieri sera intorno alle 22, culminata con un accoltellamento nei pressi della moschea e del centro culturale islamico. Questo è il luogo del ritrovo e della discussione poi degenerata. Un 22enne italiano di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Treviglio e dopo una notte in cella stamane in carcere c'è stato l'interrogatorio di convalida. Avrebbe utilizzato un grosso coltello per aggredire e ferire a più riprese il rivale, un 35enne marocchino, più fendenti profondi alla schiena e altre ferite. Trasportato in condizioni serie al Papa Giovanni, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per risalire al movente. L'arrestato avrebbe asserito però presunti motivi di gelosia per una ragazza. Un litigio furioso che avrebbe coinvolto inizialmente solo i due, ma poi successivamente anche diversi altri soggetti, una decina in tutto, tra amici e parenti, in maggior parte magrebini. Al culmine della rissa, l'aggressione col coltello. Pare che entrambi comunque fossero armati. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Treviglio, che hanno identificato i due principali soggetti e anche interrogato altri presenti ed eseguito i rilievi. In strada sono rimasti i segni della violenta aggressione.
2: Un ritocco che è quasi una scommessa, quello di una mini rivoluzione all'incrocio di via San Giorgio e via Autostrada. Stiamo parlando ancora una volta dell'EBRT e delle ricadute sul traffico dell'opera in attesa della prova del fuoco del 14 settembre con la riapertura delle scuole. Ma già in questi giorni si sta vedendo una ricaduta che fa temere il peggio, con code alla Malpensata lungo l'asse di via Paleocapa. Da qualche settimana Palazzo Frizzoni ha messo in campo dei ritocchi d'emergenza con una serie di interventi sulla viabilità dell'area. Il più consistente, anche per il pericolo legato al cambio di corsie per le auto dirette al casello dell'autostrada, è quello che vedete tra il semaforo e via Fratelli Calvi. Qui si è deciso di allargare la strada eliminando un pezzo di marciapiedi e creando una corsia in più. I lavori si concluderanno nel fine settimana e prevedono due corsie in direzione di via Autostrada, come era prima dell'arrivo della corsia preferenziale dell'EBRT, una in direzione di Piazza Tironi e quella del pullman elettrico. Una nuova configurazione che consentirà di aumentare la capacità di deflusso dei veicoli lungo l'asse e di contribuire a ridurre gli accodamenti che si formano nelle ore di punta, in particolare in direzione dell'autostrada. Le altre misure già entrate in vigore sono il senso unico nella parte finale di via Fratelli Calvi e il blocco della svolta a sinistra verso via San Giorgio da via Baschenis. Infine è stato eliminato anche il sistema dei semafori che prevedono uno scatto verde esclusivo per le BRT negli incroci. Ora il flusso delle auto sarà contemporaneo al mezzo pubblico.
3: Gli alpini di Bergamo festeggiano i 105 anni dalla fondazione. C'è grande attesa per la dunata sezionale in calendario dall'11 al 13 settembre. Le penne nere bergamasche celebrano lo storico traguardo della sezione provinciale. Al centenario si rinunciò per concentrarsi sull'emergenza Covid. La tre giorni coinciderà con la 41esima dunata sezionale che animerà il capoluogo e con il raduno del secondo raggruppamento, con alpini che arriveranno oltre che da tutta la Lombardia, dall'Emilia-Romagna e dalla Svizzera. L'apertura venerdì 11 settembre con l'inaugurazione della cittadella della protezione civile e della sanità alpina e delle mostre 100 più 5 anni della sezione di Bergamo e quella del centro studi del secondo raggruppamento. Sabato 12 settembre alle 15 sono in programma il saluto delle autorità a Palazzo Frizzoni, sede municipale di Bergamo, e le cerimonie di omaggio ai caduti, l'alzabandiera e la messa. In serata i concerti delle fanfare. Domenica 13 settembre la sfilata a partire dalle 10:30, che verrà anche trasmessa in diretta da Bergamo TV. Sarà un'occasione preziosa, ha detto il presidente sezionale Giorgio Sonzogni, per rinsaldare i legami, rinnovare il nostro impegno e trasmettere alle nuove generazioni il significato più autentico e profondo del nostro essere alpini.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Bimocar.it.
5: saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
6: Radio Alta. La musica grande.
7: Play Yesterday, gli anni 80.

La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20.30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre.

0: Appuntamento con Tutto Atalanta News. Come avevo annunciato ieri, prima salutiamo gli amici di Radio Alta e poi presentiamo il nostro ospite, il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi. Buongiorno Cesare.
1: Buongiorno Fabrizio, ben ritrovato.
0: È un piacere rivederti con noi. Tu passeggi per la città, incontri tifosi, ti fanno domande, ti chiedono, però credo che sia d'obbligo partire con la tua considerazione su questa chiusura della campagna acquisti. Sai, in Italia dura 2, 3, 4, 5 mesi, eccetera, eccetera. È arrivato il colpo Rowe, il più caro della storia atalantina. Ti rimando a scuola, me l'ha detto Ingrid, la nostra cara fedelissima, ha detto: chiedi a Cesare con vestito da alunno che voto dà all'Atalanta. Ovviamente giunto lì
1: sulla carta ho letto di tutto, voti più diversi. Io darei un 7, che può sembrare magari un po' strettino, ma però secondo me ci sono, come dire, delle verifiche da fare prima di lanciarsi in voti più alti, perché che sì, viene da 3 anni in Arabia, quindi bisogna vedere se è quello che abbiamo lasciato un po' di anni fa, se ha ancora quella vigoria fisica e quella forza. Dovrebbe averla, però io aspetto sempre di giudicare sul campo e non sulla carta. Non è stato acquistato un difensore che serve come l'acqua in queste giornate calde, e Rowe secondo me ha ricevuto una valutazione economica largamente superiore al buon senso, ecco. Peraltro ti segnalo, se non l'hai avuto modo di vedere, ieri c'è stata una singolare conferenza stampa a Bologna del direttore sportivo o di un dirigente, che ne ha dette di tutti i colori di Rowe. Hanno incassato 40 milioni, però poi hanno detto che è un pessimo carattere, che non, con i compagni litiga, che quindi è meglio perderlo che trovarlo. Certo, dopo aver incassato 40 milioni è facile dirlo.
0: Ecco, se entriamo in questo contesto, credo che non ne usciamo più, Cesare, perché poi le caratteristiche dei calciatori in molti casi le conosciamo, e anche e soprattutto l'influenza di personaggi che fanno parte del loro mondo, che sono diventati, da quanto vediamo quotidianamente, fondamentali quasi più dei calciatori, perché...
1: Beh, i calciatori sono macchine da soldi, non Bravo. Solo per quello che fanno in campo, ma per tutto quello che gli gira intorno, fra social media manager, influencer e quant'altro. Parliamo di campo, che è meglio, va?
0: Io ho capito, quando ho sentito social media, ho detto, ho letto qualcosa in merito, se non sbaglio, sulla pagina Facebook. Ecco qua, Deron, chiedo scusa per il lapsus, grazie a Renato Pedretti e a Cristian Fulgosi. Un giorno fa Cesare Zapperi, pensieroso a Bergamo, Deron, un messaggio da fiction. Però ti sento che sorridi in sottofondo, caro Cesare.
1: No,
0: cioè, io ho recuperato questa pagina e sì. dammene atto.
1: Sì, no, ti aggiungerò che è stata vista da 30.000 persone, quindi qualcuno ci ha dato un occhio, quindi... ho scritto quello che penso, pensieroso, perché penso che non mi faccio, come dire, cerco di non farmi incantare dalle belle parole, dalle immagini laccate, dalle emozioni, che sono sicuramente sempre belle da vedere, però bisogna, secondo me, sempre cercare di andare un po' al di là. E ho trovato quel video di addio, quel messaggio di addio di Deron, un po' troppo costruito, un po' troppo, come dire, artefatto e fatto da professionisti, che per carità volevano fargli dire delle cose, lui le ha dette. Su Deron c'è una profondissima spaccatura tra i tifosi, ne sarai consapevole anche tu, ne avrai trovato anche tu, c'è chi adesso lo detesta, chi continua ad amarlo. Secondo me poi bisogna anche voltare pagina. Diciamo che ha fatto 10 anni splendidi nell'Atalanta, gli dobbiamo riconoscenza assoluta per tutto quello che ha fatto, perché non si è mai risparmiato, è stato un giocatore esemplare. Purtroppo l'uscita di scena non è stata all'altezza di questi 10 anni. Io gli rimprovero solo questo. Bisogna essere capitani, ma al di là di capitani bisogna essere signori, uomini, sempre fino in fondo, no? Come è capitato di dire, un bel libro è bello anche fino alla conclusione.

0: conclusione, non fino a 100 pagine e alla 110 diventa brutto, deve essere bello fino in fondo. In questo caso Derona ha peccato probabilmente per ingenuità, per superficialità, per leggerezza, e ha fatto una scelta che era legittima ma l'ha fatta in malo modo. Ma è ora di voltare
1: pagina.
0: Questo
1: è il tuo pensiero, o potete leggere il post sulla pagina Facebook di Cesare Zappelli, che la regia vi sta proponendo. Diego Zanchi, che ti aspetta nel suo ristorante, dice: bah, c'è solo un capitano a Bergamo e si chiama Glenn Stromberg, proprio per come poi ha costruito la sua carriera.
0: Sì, ma Fabrizio, fammi dire un'altra cosa, che il caso di Deron insieme a quello di Doni, insieme a quello di Papu Gomez, insieme a quello di altri, di Lukman, dovevi insegnare ai tifosi, molti lo sanno, qualcuno no ancora, che i calciatori sono dei professionisti, oggi sono qui, domani sono là, e fanno i loro interessi legittimi come tutti i lavoratori, quindi forse non è il caso di idealizzarli, forse non è il caso, secondo me non lo è mai stato, di attribuirgli benemerenze civiche e cittadinanza onoraria, perché quelle sono cose che riguardano le persone che fanno altri lavori e hanno altri impegni. I calciatori fanno un bellissimo lavoro, splendidamente retribuito, basta questo, non facciamoli degli eroi.
1: Hai detto tutto, ripeto, hai detto parlando. Tutto, credo che hai detto tutto. Ieri sera Coppa Italia, il Verona ha vinto a Cagliari, il Palermo ha battuto 5-2 il Mantova, scrive l'Eco di Bergamo a pagina 44. Chiudiamo il capitolo, Martin Deron, la sfida Sarri-Gasperini, scrive Matteo Spini, spettacolo in modi diversi, sono i due allenatori più anziani della Serie A. Cesare, io ieri sera, parlando con gli amici del Bastadio, ho detto: bah, non ci sarà partita.
0: Sono tuoi coetanei più o meno, mi pare.
1: Vabbè, questa accusa di Matusa io lo dirò al mio amico Bacco, che...
0: No, ho detto che sono coetanei, ho detto che sono Matusa.
1: Sì,
0: dai, siete
1: però
0: dei
1: ho
0: ragazzini.
1: Capito dove
0: siete...
1: volevi andare a parare, ho capito
0: siete
1: dove volevi andare a parare.
0: Diversamente ragazzini, siete, va bene.
1: Cesare, allora, parlando con gli amici, grandi esperti di calcio, lo siamo tutti nel bene e nel male, secondo loro non ci sarà partita, però questo è anche un po' il bello del calcio, perché abbiamo visto contro l'Apoel non doveva esserci partita, col Bologna sembrava un risultato scontato, questo modo di giocare di Gasperini sembra asfissiante.
0: C'è una piccola modesta differenza, caro Fabrizio, che la Roma mi pare leggermente più forte del Bologna, del Sassuolo e dell'Apoel, anche messi insieme, ti dirò. Insomma, adesso direi che la sfida sulla carta ad oggi, sempre sulla carta ad oggi, è quasi improponibile. Dopodiché, come tu stavi dicendo adesso, nel calcio mai dire mai, perché bastano degli episodi, basta una giornata storta di qualche giocatore, quindi certo la disparità di condizione e di situazione, perché non dimentichiamoci, Gasperini da un anno già lavora a Roma, ha costruito il suo modello che noi conosciamo bene, ha avuto i giocatori che voleva, quasi tutti, a differenza di quanto magari gli succedeva a Bergamo, e quindi ha in campo una squadra che può legittimamente puntare allo scudetto. Sarri è 2-3 mesi che sta lavorando, sta stravolgendo il modulo tattico a cui erano abituati i giocatori atalantini, alcuni acquisti sono stati fatti l'ultimo giorno della campagna, e quindi chiaramente si trova in condizioni oggettivamente svantaggiate. Vedremo, incrociamo le dita, perché sarà una partita pesante per l'Atalanta.
1: Ecco, l'Eco di Bergamo da buone notizie, Christensen che recupera verso una panchina, e poi abbiamo questo colpo di calciomercato, perché in tempi non sospetti, qui poi si è parlato di Martin Deron, però ci si sta quasi dimenticando, e questo me lo scrive anche Cicci Pesenti, che ci scrive da... Conosci San Giovanni Bianco? San Giovanni Bianco?
0: Sì, certo, sai, come no.
1: Li salutiamo tutti, c'è anche un
0: gloriosa località Brembana.
1: Brembana, sopra San Pellegrino, c'è anche un grande club a San Giovanni Bianco, lui è maestro di tennis, però ci segue e noi lo salutiamo, ti saluto in modo particolare anche Renato dalla regia, però ci stiamo quasi dimenticando che abbiamo acquistato Rowi e Kessié, cioè che ne dicano poi i dirigenti del Bologna, cioè 40 milioni di euro, caro Cesare. Vedo che Barcolli.
0: No. Passami una battuta. C'era un allenatore che diceva che rigore quando arbitro fischia, no? E direi
1: Boskov, il mitico Boskov.
0: Esatto. Di questi due giocatori saranno bravi quando li vedremo giocare. Per adesso, sulla carta, sono due buoni acquisti. Magari qualcuno li definisce ottimi, io dico dei buoni acquisti per le ragioni che ho detto prima. Adesso aspettiamo di vederli inseriti nel meccanismo dell'Atalanta. L'ho detto quali sono i dubbi di Kessié, 3 anni di calcio arabo che non è esattamente quello europeo, e nell'altro caso si tratta di vedere davvero se vale questi 40 milioni. L'Atalanta è orfana ormai da un anno e mezzo di Lookman, di un giocatore alla Lookman. Avrebbe dovuto esserlo Raspadori, alla prova dei fatti finora non ha dimostrato di esserlo. C'è da augurarsi che Rowe sia quel giocatore lì, perché se c'è qualcosa che manca all'Atalanta oggi è il giocatore che salta l'uomo, che va via in velocità, che con i suoi dribbling ubriaca i difensori. Oggi non c'è e l'Atalanta ne ha maledettamente bisogno.
1: Sono d'accordo con te, vediamo le notizie che arrivano dal Polentino, tu poi conosci perché sei una girovaga in Italia, c'è questo venticello, tipicamente le vacanze romane, insomma. Guarda la regia che ci porta sull'attualità, Gasp punta su Mora, se ne parla un gran bene di questo calciatore, sulla tre quarti contro l'Atalanta. Dybala in dubbio, Dybala ha questi muscoli un pochettino fragili, però se non c'è...
0: Però insomma Gasperini ha recuperato anche lui, l'ha convinto a rimanere, sembrava che dovesse andarsene, invece no, guarda, io a parte il fatto che ho una sconfinata ammirazione per il Gasperini tecnico, un po' meno per l'uomo, ma per il tecnico parlano i risultati e non c'è niente da fare. Temo che sabato sera il cuore dei tifosi atalantini verrà messo a dura prova, poi spero di essere smentito naturalmente perché non faccio tifo per la Roma, però è in una condizione forte, è lanciatissimo, credo che ci sia una superiorità tecnica marcata. Dopodiché, come abbiamo detto,
1: il pallone è rotondo, Cesare. Sembra per noi esatto. Anziani, ce lo dicevano da ragazzino: il pallone è rotondo, per cui vediamo se arriva.
0: Ma poi quante volte abbiamo assistito e poi raccontato imprese dell'Atalanta, no? Pensiamo a quelle di Europa League, l'Atalanta sembrava la vittima sacrificale e poi addirittura l'ha vinto quel trofeo, quindi non è detto che una squadra sulla carta più forte debba vincere necessariamente.
1: Ecco, stavo cercando sul principale motore di ricerca il nome del club dei tifosi giallorossi a Bergamo, la 12ª Legione Cisalpina.
0: Ah però.
1: Ha capito però. Cesare, io ricordavo un loro striscione per cui li voglio salutare, anche perché Stefano Serpellini che ti saluta tra l'altro.
0: Che è tifoso romanista, lo so bene.
1: Bravo, bravo, non ti sfugge nulla Cesare,
0: no,
1: non
0: ti sfugge nulla. È un collega, un amico da tanti anni e so, ahimè, che è tifoso romanista.
1: Esatto, lo salutiamo con stima e affetto. Mancano un paio di minuti, forse meno, per cui... ci dobbiamo salutare, però lo dico con calma, non so, te lo posso chiedere, lo dico sottovoce, però gli ascoltatori di Radio
0: Aridaglie, come direbbero a Roma,
1: Aridaglie, cosa vuoi? Visto cosa l'orario, vuoi? Cosa vuoi? Un piatto vuoi? Romano, cosa vuoi?
0: No, tu vuoi er pronostico, vuoi?
1: Er pronostico.
0: Caro mio. Ho dimenticato il pendolino, guarda, che non è il treno, ma
1: non è il treno
0: che usava Cesare,
1: scusami, in cambio di un piatto romano, un cacio e pepe, non lo so cosa ci dici. Proprio resisti, sei arcigno, dai Cesare, prendici felice.
0: Hai presente Maurizio Codogno, arcigno difensore dell'Atalanta degli anni gloriosi? Ecco, più o meno voglio fare questo sul pronostico.
1: Anche
0: non ti do soddisfazione.
1: Ecco, devo dire che dalla tua valutazione che hai fatto qualche minuto fa, l'intenzione di pronostico l'abbiamo sicuramente colta.
0: Guarda, sulla carta mi sembra una partita segnata, però che come si dice, che il cielo guardi giù.
1: Allora, domani sera sarai disponibile per un collegamento con gli ascoltatori di Radio Alta o sei impegnato al Corriere della Sera? Scusami se te lo chiedo, eh?
0: Non sono impegnato la mattina, non sono impegnato la sera. Potrei essere disponibile. Vediamo come va la giornata.
1: Va
0: dai.
1: Bene, domani me lo comunichi. Cesare, un abbraccio virtuale da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori di Radio Alta.
0: Un saluto a tutti e diciamo noi all'Atalanta. Daje, come
1: dire. Daje, daje. Di Bergamo TV. Ciao Cesare, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Domani come sempre alla sabato saremo con Davide Jacobelli. Ringrazio Renato Pedretti in regia con Cristian Fulgosi. Buona giornata, domani.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
5: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: Radio Alta, Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Alta Play Today.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Sono le 18:59. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Grande commozione alla camera ardente per il piccolo Tommaso Nava. Incredulità, mista rabbia e anche impotenza. Fra pochi giorni avrebbe dovuto ricominciare la scuola, sarebbe andato in quinta elementare, invece ora, soli 10 anni, ha perso la vita lì, sulla strada. Il papà che guidava la moto è ancora molto grave, ma ieri si sarebbe risvegliato. I genitori dei compagni di classe di Tommaso hanno comunicato il desiderio di organizzare una fiaccolata in memoria del piccolo, un momento di raccoglimento per farsi carico collettivamente del dolore che questa tragedia ha portato in paese, soprattutto tra i coetanei del bambino. La fiaccolata stasera alle 20.30 dal sagrato della chiesa parrocchiale in piazza 4 novembre per raggiungere la casa del commiato, dove verrà osservato una breve sosta di raccoglimento e per poi dirigersi e arrivare in piazza della Meridiana. È stata poi nel pomeriggio invece alle 16 un momento di preghiera nella vecchia chiesa parrocchiale organizzato per i compagni di scuola e per gli altri bambini dell'oratorio. Domani sarà invece il giorno dell'addio a Tommaso. Il sindaco di Azzano San Paolo ha proclamato in segno di cordoglio, rispetto e riflessione il lutto cittadino fino alla conclusione della cerimonia funebre che sarà celebrata a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale.
4: Violenta rissa a Treviglio in zona stazione ieri sera intorno alle 22, culminata con un accoltellamento nei pressi della moschea e del centro culturale islamico. Questo è il luogo del ritrovo e della discussione poi degenerata. Un 22enne italiano di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Treviglio e dopo una notte in cella stamane in carcere c'è stato l'interrogatorio di convalida. Avrebbe utilizzato un grosso coltello per aggredire e ferire a più riprese il rivale, un 35enne marocchino, più fendenti profondi alla schiena e altre ferite. Trasportato in condizioni serie al Papa Giovanni non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per risalire al movente. L'arrestato avrebbe asserito però presunti motivi di gelosia per una ragazza. Un litigio furioso che avrebbe coinvolto inizialmente solo i due, ma poi successivamente anche diversi altri soggetti, una decina in tutto, tra amici e parenti, in maggior parte magrebini. Al culmine della rissa, l'aggressione con le coltello. Pare che entrambi comunque fossero armati. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Treviglio, che hanno identificato i due principali soggetti e anche interrogato altri presenti ed eseguito i rilievi. In strada sono rimasti i segni della violenta aggressione.
5: Un ritocco che è quasi una scommessa, quello di una mini rivoluzione all'incrocio di via San Giorgio e via Autostrada. Stiamo parlando ancora una volta dell'EBRT e delle ricadute sul traffico dell'opera in attesa della prova del fuoco del 14 settembre con la riapertura delle scuole. Ma già in questi giorni si sta vedendo una ricaduta che fa temere il peggio, con code alla Malpensate lungo l'asse di via Paleocapa. Da qualche settimana Palazzo Frizzoni ha messo in campo dei ritocchi d'emergenza con una serie di interventi sulla viabilità dell'area. Il più consistente, anche per il pericolo legato al cambio di corsie per le auto dirette al casello dell'autostrada, è quello che vedete tra il semaforo e via Fratelli Calvi. Qui si è deciso di allargare la strada eliminando un pezzo di marciapiedi e creando una corsia in più. I lavori si concluderanno nel fine settimana e prevedono due corsie in direzione di via autostrada, come era prima dell'arrivo della corsia preferenziale delle BRT, una in direzione di Piazza Tironi e quella del pullman elettrico. Una nuova configurazione che consentirà di aumentare la capacità di deflusso dei veicoli lungo l'asse e di contribuire a ridurre gli accodamenti che si formano nelle ore di punta, in particolare in direzione dell'autostrada. Le altre misure già entrate in vigore sono il senso unico nella parte finale di via Fratelli Calvi e il blocco della svolta a sinistra verso via San Giorgio da via Baschenis. Infine è stato eliminato anche il sistema dei semafori che prevedono uno scatto verde esclusivo per le BRT negli incroci. Ora il flusso delle auto sarà contemporaneo al mezzo pubblico.
6: Gli alpini di Bergamo festeggiano i 105 anni dalla fondazione. C'è grande attesa per la dunata sezionale in calendario dall'11 al 13 settembre. Le penne nere bergamasche celebrano lo storico traguardo della sezione provinciale. Al centenario si rinunciò per concentrarsi sull'emergenza Covid. La tre giorni coinciderà con la 41esima dunata sezionale che animerà il capoluogo e con il raduno del secondo raggruppamento, con alpini che arriveranno oltre che da tutta la Lombardia, dall'Emilia-Romagna e dalla Svizzera. L'apertura venerdì 11 settembre con l'inaugurazione della cittadella della protezione civile e della sanità alpina e delle mostre 100 più 5 anni della sezione di Bergamo e quella del centro studi del secondo raggruppamento. Sabato 12 settembre alle 15 sono in programma il saluto delle autorità a Palazzo Frizzoni, sede municipale di Bergamo, e le cerimonie di omaggio ai caduti, l'alzabandiera e la messa. In serata i concerti delle fanfare. Domenica 13 settembre la sfilata a partire dalle 10:30 che verrà anche trasmessa in diretta da Bergamo TV. Sarà un'occasione preziosa, ha detto il presidente sezionale Giorgio Sonzogni, per rinsaldare i legami, rinnovare il nostro impegno e trasmettere alle nuove generazioni il significato più autentico e profondo del nostro essere alpini.
5: La Corsa Rola respira. Resta il peso del trasporto tra il punto di scarico e quello di arrivo e il problema dei parcheggi per i furgoni. Continua il regime sperimentale per il carico e scarico in Città Alta, mentre il comune apre ad eventuali correzioni.

0: in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta.

insieme IH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

Dio è venerdì, il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

addio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

mixed and selected by Luciano Barry on Radio Alto.

0: è venerdì, il venerdì sera Radio Alta è da.
1: Pretty star, sexy rock.

tutti, il venerdì sera Radio Alta e Dance.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta è dance. Well, I'm gonna get a job, cause I need the bread, but somehow I know it's gonna affect my head.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

0: Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.
1: Thank God it's Friday.